alla mia vista, una mattina d'una racina devi aumentar. Alla mia vista d'una racina devi aumentar. Se tu in piazza qualche ragazza, tengo quella c'è come no. Alla mia vista, una mattina.